0: o batla bontshitse hore na taba tsena di qala kae. Jwale na le mametse tje bana, ke batla ke re ke itlise ka ho lona hore Basotho ha ba ne ba tshwaya taba selemo, ba ne ba sheba ntho tse nne tseo ke tla di bua ka puo ya Senyesemane. Ba ne ba sheba ntho thweng ke Sagewood, ba sheba ntho thweng ke Willow Tree, ba sheba Baboon, ba sheba Nido Busheli. Nido Busheli ke mo omang ke ntho ke setlamatlama se senyane tjena seo baneng e ne ba ke sona se thunyang ka nako ena. Jwale babele ba shebi Sagewood e leng lelothwane, jwale babetse hape ba shebi Willow Tree e leng moduwane, jwale ba shebe le ditshweni hobane di ne di bona kgwedi pele batho ba e bona, e ne ba tsona di tla mathela mane nokaneng di fihla di kgele hlaka. Jwale ba re tseba hore jwale ho se ho qaleha ntho e thweng ke phato ya makwatle pudula madiba, hobane e ne e hlahlamang e tla ba phato ya makwatle pudula marole, e leng yona yane eo jwale seng re re di a lusa ke nako ena eo jwale seng re re lebese le wetse, e leng kgwedi yane ya loetse, ke kgwedi ya bobedi ya selemo sa Basotho eo. He ne ke re mpe ke nyanyeletse fela moo Ntate Moshweshwe a seng a kgobotlile teng rake.
1: Gadi ya rona ya ultimate re ntse re le ka kwano ka marokwane, ke itse go na le motho ke bane ka menya gadi ya ka gona go hlaba o laola ke kopa go kala
0: a tla o hlaba
1: di tla o ka ka momamedi tsena tsa tekhniki ha o ka etse ho etsetswa etla re ha o le mabaleng mona o thale o ya kwana a thuntse bua o le mo ke kopa metsi ba ho hlaola a o laola nna ke le ka hota ke itsapota ke mokwena ha ha maiane hanga ka thella mona ke tla sala ona mona ha ndate Moshweshwe ke kopa nna le mong a tsira ho hlaola a o laola ha re tsola pele ge ba le metsi ba ho rena ha di dietsa ndate letsie o ihlana ka jwa e ke ba re ga moetse re tibelletswe dintsha ho di pabi mo mamedi ha o sa tsebe di pabi o ska ba re ke mabela ha dikue ke dumela e lokela ba rena le di teacher tsa rona tsa puo ya Sesotho ba tlo go hlalosetsa na ha re bua ka dijo tsena tse teng kwano re bua ka eng ho le tsina ho moto ho ne potsweng Litina ho moto ho ne potsweng ho di babi hela ho matlaba kwane re le ke rafina mangole rona ba ga di ba motjoti ga bontsha rona materi le yemetso ka kwano ndate letsi ha ke tsebela ka kuting ka kwano ha re thewa di hlaba e hle re yemetso ke kopa nna le mongatsi ba ho di dietsa tshaba sa heso pele re tswela pele ndate letsi ke kopa re skebe ga e khoba mme bomme ba bangata ha mona ke hopola fela gore Snaizi mo mamedi ula re tshepisa thithana fela jale wi
0: titiana
1: ha ke bone
0: Snaizi
1: a tlo pata
0: ka botlo
1: bomme
0: yaani o di pape mane
1: o di pape ke kopa mme le mo ga go di dieletsa kwa no pele re tswela pele ka taba tsa le thatha mo le tsamaiso ya gona ka jeno re tsebe ho tsebe gore ihle re fela re keteka moya wa selemo sa Basotho ka mokgokgetheileng
0: ga ke ha ke sheba le gore na batho ba nyaka letsejwang e ke bona gore e re tlisa polelonyane ya Sesotho e reng pha badimo o ja nabo re bana ba lesapo re jelang sejaneng se inong
1: kenke kore ne ke dumela go lokela ebe ntate mmole o santse a hlaba ntlamo ka pela sethala mona a re bontsha magabane a gae empa ga go gang go na le kgolotso e lengwe go na le motho a nkgatlhang a tlang a tebuka mane

0: Bajale itza maya ka se khahla se seholo. So le yona gere basotho ha ba re tshehetse, o yetsa ka metsi fela ka pakale bese, it saves you time, it saves you energy. Ke le buile.
1: Ke le buile haholo. Pela gona mona ke a tseba ho ba ntse ba re shebile ka mogama rangrang. Hona le metimpa na ke metimpa ji wa tseba ho la sitwa go tla o sontso entse ntwane. Hona le nthono ntso we shikisha. I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.
1: Tirake, hello, Uncle G, releng.
2: Ke ke khutla ga instant porridge na meta
1: ke go khutla ga instant porridge na ga wane thaka ha re ke memo ke ba ta le mong a tong ke tsa gona di khwedi sa selemo ka khahlamano ya tsona
2: ke go ikgethele ga jaku
1: eh la bona ga wane ji ke wa
2: bona ba ba le
1: ja le mo mane di ho na ise ho hantle ho eh
2: ja le
1: ah e bile me ile kwane ho o tlo go salosetsa ke ba tla o shebe ka mane ka ho beng ba ka le bo metha kana o go jwetse rona di kgwedi tsa selemo ka tatellano ya tsona ge be re lo tswa ho kgwedi ya leshome le metso mmedi a ke ge tsebo go manta ha re ka manta ha re di hlopheng ha ga jelela matsatsi a phumolo a Maria le taba tsa di eh le bitso la ha wena ma
3: ne o se so ma
1: Renali, hela kwa mrene. Hey, feta hape ba utlwa.
3: Ne o se so mama.
1: Ke wa mrene.
2: Ha ga ba
1: futa. Kekes, je
2: te ga bolo ga.
1: Ke tsama wa ne ga ke le malume ji ho rena di koditsa selemo di tsama ga. O di shape go ba o rata di jolo kana.
3: Instant maize porridge.
1: Is it better with that?

0: lo tla thewela go lona ha magalanyane o bo so o inea le le tshiadi o hahana la fela ka pata o tla bona papuliri teng e ne mono e thatikiseletsetseng sebaka sena sa mo re leng teng o bo so ntse o botsa le le tueke e le le tueke ha ho jalo ho teng kana ja ke bone le right ke le ho ja ke yona le tele ke yona nthweno le ho ja o bo so nka le tswele le tuna mmameli o ka fumana ka mona ke monyaka ho hantle ke bona fela hore re a ja papa yona e teng
1: le dibini di teng tse tota di
0: le dibini di teng ho na le